0: bonita.
1: Ora, aiuta, puta, mira, ya mira,
0: ti bonita.
1: Dai, buongiorno, vorrei sapere,
0: ya mira, tu muy bonita.
1: Dai, non mi puoi fare,
0: ya mira, tu muy bonita.
1: Yeah.

descende per adirero da qui mi dicende poro direro poi poro giara a bau qui ciao direro poi ci chiudere ma dumul da cao direro murcini c'è una buzzero a guacembe la va pulirero pulirini per fare gire tanero e resti ma dintin a battate vero pulo urtire a hanga gigette vero a wanna to wanna jinga danga kegero la tchini se shora buzira foro trajman dinia derdero kampara di me dalla dingale kegero kampara di me dalla dingale kegero akode na jara derdero tiye wogriye hokki duro shariye kumaye hokki muduro papaye voltiye hokki muiro kampara di me